0: Bula, dress de le shuin.
1: Yach. Chad, rantari, kengi chabe zay ude yungkari samsa machu.
0: Wow, chao hai yin kinzu huamei chokbe, ganda chiri samsa machu. Rangu ne, jengzhu denbe, chongbu jire sha. Nye mingzha minze soze, gengui rangla nengshu matang kong ne. Rangge, chao hai yin da, nyamle chigo sambari, tindere be.
1: Chad, lege tole. Nye, ngaranzu kache chebe nengshi, lakta che yu.
0: Chao hai yin, rangla ngone, lungdudu.
2: Gushib chad, di lungdu da zhe wayo marta, xun tan da zhe wayo shi. Ma wunbe shanghai, ma zhuo chi nye ki lhuyu zhe mo do, gu di lak zong chi nye ki lhuyu marta. Xie zang, di ngan nye ki, ma zha be cha diri.
0: Ranga, dinde xie ya gi, top dan yu ma ri. Kye si chen meng lai mian na, ran te ri, gushib bu lang da ken gi di xia tu ri be.
2: Gushib chad de, ge zhi xie du sab su chi la. Ma xie rang gyo go er zhe lo nye shi, yi ni nye rang la chang bu xie wu. Rang ge zhok dam sui be bang da di ge, nye la ba yu da. Ki si nye di ge chang ma nye zhuo chen ba kip zha che bi yi na, rang er zhe lo ya di, ka zi che mo yung e, shi ba?